0: Tradizione del Sette Sosso, ci pensiamo a un cinema che era caro con la Cina Smeshur Mauritania, e ci avevamo visto che si era di altre due.
1: This next song goes out to the ladies from Edison Lighthouse. We're going way back to the summer of 1970.